su nave hay Ecran, a su nave hay Tuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio.